Ogni gnoc scatta matin, ben cuore per mania cammina. Angola, Angola, oi, possa, a mignon scatta matin, ben cuore per mania cammina.